0: Sì, ce ne hai parte tu.
1: Sì, ne rifà.
0: I'll be out with a Troy unit on South Dorset and 718.

0: Faccio un fatto
1: Faccio un passo.
0: Great four, serial number 484. One Frank Ocean, 16794. One Frank Ocean, 16794.
1: Okay.

0: Sempre qua.
1: Eccolo, sempre.
0: Sempre qua, sempre qua.
1: Eccolo, sempre qua.